0: mostro! Allora, mostro, mostro! Ehi! Dai, non bene, invece!
1: Erone bello, la paglia!
0: La mora! Io se va male!

0: Emmy Flash!
1: Wenn ich mal danach
2: höre. Serafina, la pancia, mentre la polipina.
0: Serafina, Serafina del mio cuore.
3: Belle manine, belle manine.

0: The Retron is beautiful and makes us fall in love, but the One is good and doesn't cost very much. The Retron. The bartender is beautiful and she makes you fall in love. Andale. What? Andale? Welcome.
1: Vai, Gnari, grazie. Grazie.
2: Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: Che non ti vedo.
2: Dove sei che non ti vedo?
3: Quanto me può mi averli? C'è una certa ora su strada.

0: massimo. Mostro.
1: No, grazie. No, bevo l'acqua.
2: Matte.
1: No, come la date più, Anna?
2: Perché? No.
1: No, davvero, non me la sento.

0: gente qui, no?
1: No, magari le pelle perché la sua mamma è mia! Magari lei è mia, lei è la mia mamma!
0: Ah, per la tua! Non è allora!
1: Com'è la che la caprina invece? Invece di comprare, no? Com'è che la compro una capretta, com'è l'erbetta, come la com'è?
2: No, no, no, I won't give it to you. No, I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom, she says no. No, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. I won't give it to you because mom doesn't want me to. And my boy, every time he does his own thing, cock here, cock there, he is my cock and never goes home. No, no, no, I won't give it to you. Oh, I'm dying for you, you my cock. I die for you, and I will die. No, no, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom doesn't want me to. No, no, no, you don't say that, you know? Because maybe her mom... My mom is your auntie. How was the one about the goat? Instead of buying the goat and the goat and the grass.
1: Invece di prendere una folla, togli una caprina. Ma che
0: è? Le cose che una folla, togli una caprina. Vuol bene se ne metta, che fu mangiare l'erbetta. Le cose che una folla, togli una caprina. Che fu mangiare l'erbetta, ma la folla tena. La folla è bella e buona, ma il via vuol. E da bravo, e da te non può bravo, vendetta se c'è me tante, con sempre dei palanche, con sempre dei palanche, e da te non può bravo, vendetta se c'è me tante, con sempre dei palanche, ma la fuma te no. Bravissimo.
3: Ma la fuma le bella le buona, ma mia bobe bu, e da te non può bravo.
1: La fonna è bella, come che la ma?
0: La fonna è bella, le buona, ma il vino è proprio buono.
1: Ah, il vino è proprio buono.
0: Vedo che te la fonna, metto e la ben buona.
1: Ah, la ben buona, dai, ma che male.
0: No, bello.
3: Non è più, ma la fonna te no.
0: Bravissimo! Lo capia, lo capia subito, lo capia subito.
1: Te parate in due, cantai senta te.
0: Io sono...
1: hai la famiglia di cantori.
0: Sono un artista.
1: Cantava il tuo genitore.
0: Sono pidur, sono...
1: Vai in due, te.
0: Sono mestre Nugent, mestre Bagulì, sono Pusco, mestre Bagulì.
1: Ma cantavano i tuoi genitori?
0: Cantate, Ciminoni, cantate.
1: Hanno registrato qualcosa? Qualcuno? Ma cantano ancora loro?
0: Io registro, niente, ma registro, vede.
1: Ma canta a voi i tuoi genitori?
0: Oh, i miei genitori cantano, vieni, che la gente fava.
1: Canta a voi?
0: Canti mia volta, non è perché canta a me.
1: Vedete che dice?
0: Canta a me.
1: Perché mi è una festa che canta magari, come che magari è il paese
0: sacrale, no, canta un sempre in giro, sì. Che
4: c'è un sempre... Ciao,
0: dove vai? Dove vai?
4: Ma va là perché sono freddo.
0: Canta, canta che ti posso.
4: Sì, vero.
1: Vai, vai, vai.
0: No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole.
1: No,
0: e se mamma mia volesse, non te la desse, non te la desse. E se mamma mia volesse, non te la desse da gran me. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole.
5: Ma va là.
0: Vuoi dire, ehi, venna a parlare, ehi, Paladur. Venna a parlare, guarda.
1: Questa è la fin des.
0: No, che schifo. Chi non ha Paladur, se parla per lui. E mostri che è. Mostri.
1: Bravo, bravo.
2: What's that? Rather than taking a woman, I will take a goat. I will eat. Rather than taking a woman, I will take a goat, the grass. But I don't want a woman. The woman is beautiful and nice, but wine is a lot nicer. Rather than taking a woman, I would rather take a bottle of wine. Rather than taking a woman, I would take socks and pants and make some money. But women are beautiful and nice, but wine is so much better. Rather than taking a woman, I would have a bottle of wine. Yeah, wine is much better. Yeah, what? Ah. You bravo! I am. You're from a family of singers. I'm an artist. No, your parents. They are. Did they used to sing, your parents? Yeah. But did they ever record anything? Do they still sing? No, you were recording me, they didn't record themselves. My parents, they sing. Because I sing. What are you saying? Maybe a party where people sing? Where are you going? Right, go. No, I'm not going to give it to you because my mother says that I shouldn't. And if my mother did want me to give it to you, I wouldn't give it to you. If my mother told me that I can give it to you, I still wouldn't give it to you. No, I'm not going to give it to you because my mother doesn't agree with that. What? Monsters.
0: Che potente anche che mette il freestyle. È in basso potente. È bravissimo. Ma suo fratello è molto bravo.
1: Ma tu dove hai imparato?
0: A casa
1: hai imparato a casa?

0: Fermi il fermo. Ah, il fermo.
1: Les verts.
2: Suoni?
3: No, ma
4: vedi il
1: registro
3: come questa?
1: Perché cosa dice? Non so, non capisco.
2: Ah, cazzo. No, io posso, cioè, faccio delle foto con questo.
1: Questo
2: qua registra i suoni.
1: No, no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no, no.
1: Sono quelli che abitano a Saint-Étienne.
3: Ah, li chiamano
1: Stefano. C'è il nome. Ah. Perché sì. E fanno
3: gli abitanti della città.
1: Sì, ma anche quindi quelli che giocano. C'è il nome delle persone del posto di Saint-Étienne.
3: Oh, oh, oh, oh.

0: Oh, oh, oh.
1: J'ai toute la journée. Pour te, bon.
0: Il ragazzo dice il vin brûlé, col vin brûlé.
1: Ah sì?
0: Per scherzare dice.
1: La la la la la la la la.
2: Beh, aspetta che ho la bocca pienissima. Vabbè. No, mi dispiace un po' perché ho pensato dopo che ieri sarebbe stato bello finire la registrazione dicendo le cose, perché ero arrivato a un stato, ero stanchissima e non ce la facevo più, perché tutta la giornata bam bam bam con questo ritmo dello stadio. Con sì, e io mi piace questo ritmo, mi, perché mi esalta, non lo so, mi piace, però non è una cosa naturale, è come se devo fare uno sforzo di concentrazione e mi richiede tanta, tanto sforzo, tanta per stare a galla, non so, che poi dopo un po' non ce la faccio più e mi sentivo una stanchezza enorme. Perché è una cosa particolare, come questi canti che vanno così molto veloce, bam bam, che non ti fanno finire il respiro e poi bam bam, ripartono così, sparano verso fuori, bam bam bam bam. Non lo so, è una cosa molto, cioè l'ho sentito molto, cioè che ti prende tanto, ti succhia tanto, ieri l'ho sentito così, queste squadre di canti, di uomini, poi ho sentito questo molto forte, che ah, dopo un po' che, come se ti... Sta succhiando tutte le forze che non ce la fai a seguire, tu vorresti tanto seguire, però non è, poi per un po' però il ritmo non è tuo, tutto questo è alto perché è gridato, il ritmo è veloce, tutto questo, e tu vuoi stare dentro, però non ce la fai più ad ascoltare, hai bisogno di una cosa più, non so come, però bello.